Rikalane di tiang metegar niki jaging aturan daging pituduri.

0: Tapi onek ne
1: aturan maring dewo.
0: Nah yarnyo ne puniko mako sami gumanti patut katuran ring parut dewate dewati sami.

Pacolok wantah angin di tiang suluk, angin di tiang sunih niki rekalanan di tiang kantun niki maurib.